0: C'est la vie, Marc Lavoine sur RCFM.
1: RCFM et Campacui.
0: Il est temps de prendre la direction du Cap Corse, l'ouest du Cap Corse, avec une première étape au village d'Olmed à Digavigour. Se retrouver un enfant de cette commune, François-José Martini. Isodou Ibaranti, so d'Olmed à Digavigour. François-José Martini a passé d'oiseau d'Idelina, impaese, et en date d'oiseau scolagui.
2: Et pour d'autres, on a d'un collège en Saint-Fiorence, comme tous les gars de ma génération. Et puis nous sommes allés hier en terre, nous m'astillons. Et puis nous sommes allés à Nice, à faire nos studies, comme sa génération est gostée, parce qu'on cherche mica, on cherche un monde encore, on cherche mica va voler encore, donc, et je suis allé à Nice, en dix années 70.
0: Dopo i suoi studi di rito, François-José a fatto la uga d'un Bastia durante 40 anni.
2: Ah, è una professione che mi ha appassionato, l'ho fatta con passione, e è un bellissimo mestiere. Non manco tanto un mestiere, è piuttosto una occasione, si può mica fare su mestiere come si fa in altri mestieri, se lo penso che ce l'hai appena appassionato per cercare di farlo.
0: E a ridirada, l'anziano avvocato si è abbinato di più di uso paese.
2: Cerco a occuparmi, non mancano mica l'occupazione. E avevo una passione di lavorare appena il legno, un'occupazione che mi ha aiutato con il mio mestiere, perché cosa mi permetteva di pensare appena altro resto. E dunque, bon, quando c'è qualcosa a fare che riguarda il patrimonio e che mi sento capace di fare, lo faccio.
0: François-José si occupa di un patrimonio di Azogumun.
2: Quando c'è una porta, una vecchia porta arriva, che mi sento di arrivare, la rivaccio. Quando c'è una croce arriva e che è fragica, la rivaccio. Una finestra di stesso, tutto affare che mi parlano. Ho conosciuto questi soggetti. Quando era sedito, li ho sempre visti. Dunque, quando io vedo se non andati male, mi faccio mica piacere. Dunque, se mi sento di fare qualcosa, faccio. Ho un piccolo attello, una cantina, non mi connettello veramente di menuiserie, di una cantina con qualche macchina e faccio ciò che posso. Penso che, non è mica un ingaggiamento, c'è un'altra parola cosa che mi parla di più, di l'indiatura, una parola che si sente poco e che mette ingaggiamento e andatura, e di piuttosto un'andatura. Con piccolo ingaggiamento.
0: François-José Martini, un uomo arraigato uso paese d'Olmeda di Gabigurso. Ecco, François-José Martini, impegnato per uso paese, e da voi a l'arregistramento di Se Compacui, è diventato mer e di Agumuna d'Olmeda di Gabigurso. Duman, seconda tappa, sempre in Gabigurso, saremo con un giovane biscaore, Anthony Luba, qui sarà con noi in Giottani.

0: Mariawa, Eric et Jeff Mattei, Nanterci FM, et ça, c'est Yure Mezzo. Et Beredroem, au Parlant Tourne Squarcini, per un udizia le salude.
1: Salude Christophe, salude a tutti.
0: E principiamo cui voghi è stata una udizia.
1: O voghi di Arestonega in corte è stata magistrato sta domenica e a tempo che erano ricevuti spinni voghi in meria da che disegni ringraziato tutti i forzi mobilizzati. Se un è anche spinto l'incendio, l'acqua cascata in fine di giornata ha permesso a esulare di un voghi di essa confianti, pa' a seguita. Così ha spiegato il presidente di Usi, Sulicismonte, Iesentevani, a un microfono di Pier Pasqualini.
2: Di ammaestrato, mica spente, ha continuato a non è voghi di giorni, ma boh, siamo piuttosto confianti. Che ci sarà sempre una sorveglianza, sempre aiuta a lavorare con i mezzi aerei e ben intesa con colui che andrà a cercarlo e veramente per spegnerlo completamente. Anche un po' con noi, ho già più sapere, quindi abbiamo visto più confiante. Ma se chi viene ad essere difficile, già wow, c'è la fatica e un po' più ce la essere. A sempre attenti perché poi possiamo avere un fuoco, cioè bene come meteo di noi, ma in tutti i casi saremo nel tuo terreno, come siamo sempre stati, e metteremo tutti i nostri mesi nel tuo terreno.
1: Il fuoco di Aristonica è ormai ammaestrato, ha bruciato più di 1000 ettari di vegetazione e al di là dell'impatto ambientale ci sono conseguenze economiche importanti colpa a zarature di strade e di stretti, una cellula d'aiuto per accompagnare i professionali tocchi è stata messa in piazza dai servizi dello Stato, della situazione economica in Cortinese ne riparleremo a 8 ore meno un quarto in cui il nostro invitato della redazione Jean-Christophe Barraud, usteria di una Aristonica e membro di Lumi Cortica.
0: E piccia du vugo e rincarbuccia.
1: Ha percorso un ettere e mezzo di verdura ma è stata maestrato a l'estra dai spini voghi. Una ventina di persone sono state messe in sicurezza mentre l'intervenzione e la situazione è tornata a normale.
0: Da lotta contro l'incendio e riserve comunali so di Brimura.
1: E in Bisin che d'altronde è stata creata 18 mesi fa dopo una serie di 31 partenze di voghi e composta da una quindicina di benevolenti assicura di ammissione di sorveglianza e d'appoggio ai spini voghi. Secondo Umeri e Piero Olmeda ha permesso di vaccare un numero di partenze di voghi a 3 l'anno scorso e 0 quest'anno. O ci smonte contro una ventina di riserve comunali di sicurezza civili in Balagna, in Dunebio e in centro Gorzega e si interrette d'altronde di testimonianze e nei nostri prossimi notiziali. In un frattempo potete leggere un articolo completo di Roland Frias andando al nostro sito internet.
0: Per l'amatore di roba una come voi parlando un paese da regno festigliato a Saomenigada, la mandula.
1: Io Christophe, 28esima edizione di una viera rinomata e dedicata a suo frutto prezioso che face a Vierta di Balanini benché a sua produzione si face più scarsa oggi. La soggio per a regno pro a sostenere i produttori presenti, per mantenere su Zappefa ma di nuovo a tempo per fare campa a viera. O vicepresidente di la soggio Pierre-Joseph Fondacci risponde alle domande di Pierre Pasqualini.
3: C'è Manu produttori d'amande dans ta vie, come da aiutare come lo buemo. Siamo sempre in contatto tutta la nada, tutta la preparazione di la vie, per ciò che si prepara in Antonano. Siamo sempre a fianco a lui, discutiamo con lui, attraverso Avrac e attraverso d'altre istituzioni come la ZDC, lo DARC o la Camera d'Agricoltura. Poi siamo a fianco a lui e di sicuro abbiamo un coraggio perché è quasi che è assai dura, ma siamo a fianco a lui e portiamo l'aiuto. Che non vogliamo portare perché sappiamo che senza i produttori senza il coraggio che li mettono sempre nel suo lavoro fiera ne vogliamo mica fare allora se è normale siamo a Francaeli.
1: Sta domenica c'era di nuovo a Viera di un turismo campagnolo in Filitosa o anche quella di Abocca o Prato e in Ajaccio a Napo Swim Cup ha adunito più di 180 nuotatori nel Golfo d'Ajaccio, una 6esima edizione riuscita a Marina di Utrotel. Mari Poletti, presidente di UGFSA Natation, organizzatrice di l'evenimento, palesa Zovierta al microfono di Patrice Roubaud.
4: Ciò che cerchiamo a sviluppare questa competizione è soprattutto il piacere di fare sport, il piacere di nauda in piena natura, di reinvestire la natura. Siamo di noi assai felici di avere assai partecipanti corti, perché il mare è un nemico solamente per i turisti, ma di noi è un nostro patrimonio e è assai importante di farlo vivere.
1: E perché dopo la mandolina Mandius, caccio la fapena di sport. Tutti i risultati sono da ritrovare in un articolo completo dal nostro sito internet. Ecco Christophe.
0: Et s'il est bien à peau swing up ou fier à dire au bras ou fier à dire au rythme ou compagnon ou...
1: A du besoin de dire répondre non Christophe David
0: Non.
1: Voilà.
0: Adobo.
1: Adobo Christophe.
0: Oudam pour dire Souliouni, alors ça rabale Oudam pour un chtaman, et qu'ou zole qui sa facare non y lougou, mas ou dou mezionou, Oudam pour sa dengeti, oui, montagne, qu'ou ridonou di la quoi de d'impourales, qui fa des gaz ou sobra tout ou bersou ou ridondou et ou gin tout un tuel ou fermera debout et tout a yona, des poids d'imperadou en agréché à pinouch, à sous dou mezionou, fera sina 35 in de oujan, trou 37 in sarte, 34 dans ta vache à l'oriental, et sina 34 d'in autre à Yachou et à Walagne.
5: Quand le babacool Kralok est sorti de son bus Volkswagen, qu'il avait garé comme une loque

0: 7h20 sur RCFM. La direction l'Allijani, comme promis, 9e édition de l'Allijani Trail. C'est ce dimanche au départ de Felge avec 3 courses au programme, une marche sportive et une belle fête surtout dans l'Allijani avec Christophe Philippe qui va nous présenter cette 9e édition. Christophe, nous salude.
1: Oui,
0: salude Christophe. Nous. Ça va bien. Parla, donc di stuele evenimento, donc chi sa da bassa in de tutta la Ligia, liberamente una bella vista anche chi sa pronta da Builoagna.
1: Eh beh, sa una bella vista come tutti gli anni, di l'occasione per sa bieve di la Ligia, come pare c'è bieve, che pare non spente una bella parte di l'annata, ma ogni anno abbiamo l'occasione di vedere che sono regioni che fermano dinamiche malgrado ciò che si può pensare e ciò che si può dire, e dunque il 9 d'agosto faremo una bella vista sportiva come la ura da poi 9 anni.
0: Quanto partecipanti a poco presso?
1: Beh, state sente, contro partecipanti evolue di appena tutti i giorni, noi giochiamo previsto di chi non ha il corso proprio, non ci sarà mica più di 300 persone in tutto, e diciamo che piano piano l'iscrizione si rinforza, cresce, a tal punto che se c'è un messaggio da va passare per quelli che volerebbero va a più grande distanza, ben a 23 chilometri, ce la pensa a scriversi il più in furia possibile, perché si ma on ferma che una quindicina di ghiacci e sappiamo che gli ultimi giorni così va in furia.
0: A 23 chilometri donc di e Galdan, e allora appena un percorso di a più grande gorsa di la Ligianinca Trail e Galdan, e come se la bassa appena sa gorsa e i luoghi di Geremo.
1: Allora, i luoghi si berte, per tutte le corse si berte da Obese e Ivege, di una nuità da poi 2 anni, non so si berte sempre da augumento da Ligiani, ma oramai, aspettando che Lusia torna disponibile, si berte da Obese e Ivege, e così si diappa per una urta, si diappa l'ingiù, per di Uvium e per Berco Uvium e Alivani, e tanto si regola per il paese di Bedrigadio, non su da tipa Berdi e Galdan, e dopo si arriva la Nanta Oca d'Arcarota, e d'Agusti si diappa d'Orna Berdi o Montat Pepieve, ma per Ivala appena Nenzo torna Nanta o paese di Vege.
0: A seconda corsa, 2 gigilometri, Sant'Alesio.
1: Sì, allora Agusti si diappa in su, da Velge si biglia a Punta Trepieve, a Oca di Vrademurtu, Sant'Alesio, e dopo si rivene, si rigola a Groja Azer, per fare la nota obese di Milaria, e butta in fece d'Orna.
0: E poi dunque ad Arza, 7 chilometri per Monte Trepievi.
1: E allora Agusti di noi ha poco preso gli stessi percorsi, ma quando si unge in duella diapa a 12 km per passare in Frademurtu, si taglia diritto, si va a Groja Azer, si arriva alla Nanta Milaria e si vuota a Felge.
0: E poi
1: assai più corte, ma sono tre corse, tutte e tre che sono assai garate, non sono mica bruminate.
0: Bruminata, spassigliata ma sportiva, 7 chilometri, solidaria, come ogni anno, per la sua insieme.
1: Sì, tutto a fatto. Allora, appena più corta, mica 7 chilometri, siamo piuttosto all'ingiro di 5 chilometri, quasi 6, e così di nuovo torna pro di la soggiù insieme, perché ci barra di primura Il bouait dans une amende ou à sa sauge ou qui battait à pro des deux tigres de Grand Horizon ou dispiace à 5 continents. Hein. Alors je vais bien et espérer que la Gizi a pensé, que la Gizi a listé sa mobilisation dans ta sa mère, qui a nous à Yamouvatou ou bien. Et
0: espérons qu'il
1: n'y a rien qui sera pronté à Iouda, donc on a hurte.
0: On avait la veste, donc, où elle a dit, de Saoumeniga Infelge, et une des, tout est goumoune dit Ouroudion. Père, il y a des informations, et Père Egor, c'est Père Spassilla d'Adino, comment est-ce la fin?
1: Alors, c'est plus jamais de ce qui ben au bioprodigo dans le bras et des ujales et en particulier Facebook avec mon abadjina à l'Ivani Catrel et tout y or niguas y a watch une information et nous, hein. Donc j'ai une amance à des publications et qui permettent nous d'avoir toutes les informations. Et c'est bon nous rigoire à Idrecha, du bec les guis qui boulent nous rigouner chez Gors, tu trouverais des Idrecha du GPI, enfin d'une manière d'un père des bimiques, en coup si il y a sur un maïs au signal à des opulides et on tue mes cadavres. Moi, je pense qu'il y a une belle manière d'information.
0: Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous
1: avons dit que nous avons dit
0: que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que
1: nous avons dit que
0: E qui a poco l'Ulisia da settore Q, Polontone Squarcini.
2: Acqua, acqua di uccelli, falata come lacrimi, cascata come gioia, o pochi.

0: Aqua Surdianti, Nanterche FM, ringrazia bide seguono i soseto e mezzo. E beridroemu Paolo Antoni Squarcini e principiemu su iniziale cu una umanda che conseguenze di uvo gudi arrestoni gananta l'economia gurtinese.
1: Dopo 18 giorni di mobilizzazione spinivo che sono riusciuta da maestra uvo gudi arrestoni ha abbruciato più di 1.080 ettari di vegetazione a verità ambientale si aggiusta di nuovo conseguenze economiche importanti colpa a zaratura di strade e distretti. Una cellula d'aiuto per accompagnare i professionali tocca è stata messa in piazza dai servizi dello Stato confermé di Jean-Christophe Barrault, usteria di una restonica e membro di Lumi Corsica che è calata l'attività, è stato obbligato di sminuire il numero di disimpiegati.
2: Siamo passati di 8 a 6, vorrei che quest'anno ce ne sono due in meno, per me, ma anche per l'Astri. Se dovete dare il tutto, a fine ci saranno forse una ventina, una trentina, un naso di persone che non sono mica state impiegate quest'anno.
3: Oggi oggi si può dire che la stagione è passa.
2: È appena presto per dirla, ma un affare sicuro è che la stagione sarà mica una buona stagione come l'abbiamo conosciuta nel passato.
3: Oramai aspettate aiuti di poteri pubblici?
2: Come sempre, siamo sempre contenti di aspettare un aiuto per un fatto che non è mica nostro, al principio, all'inizio, si verrà ciò che non sarà proposto dai nostri eletti, per avere un lavoro, sai, un momento vorrei che si nada a occupare, cosa si può fare, non sappiamo nulla.
1: Un'intervista alle intese di Patrick Vinciguerra e della situazione economica in Lugurtinese, ne riparleremo a 8 ore in un quarto in cui Jean-Christophe Barrault sarà il nostro invitato di redazione. E i spegni voghi che hanno lottato per l'incendio di Arestonica sono stati ricevuti a risiedere in Meria di Gorti, un mero Xavier Poli l'ha rimessa a medaglia di città.
0: In bisinchi a prevenzione di incendi sarà di nuovo a Nantes una riserva comunale.
1: Creata 18 mesi fa dopo una serie di 31 partenze di voglio, adunisce una quindicina di benevolenti e assicura delle missioni di sorveglianza ed appoggio ai spegni voghi, inditendo i soccorsi o securizzando l'accessi. A comuna compra un 4x4 bardato di una cisterna, di un quad e di un drone. Pare che sul dispositivo porta i sovruti, solo 3 partenze di voghi sono state licenziate l'anno scorso e parava un ce n'è stato, un mero Pierre Olmeta ci spiega il suo funzionamento.
4: Travailliamo con i spini voghi, ci sono quelli che ci chiamano per dire quando vuoi che va, per esempio tal giorno c'è un vento, c'è la zicchia, quindi siamo mobilizzati, ci sono 6 giorni e anche persone appena meno giorni, perché sono sempre giorni, che girano, che fiediano, sicuramente con i sapeur forestieri che girano, i spini voghi, i gendarmi, la brigata equestre, la gendarmeria e noi, il bilancio è, per noi è buono, ma ce la continuiamo a fare i barfeu, ce la continuiamo a mettere i bacio soupe, ce la continuiamo a girare, siamo una quindicina di persone nel paese a girare e si mobilizzare durante i mesi e o gas 4 gaemo equipato per il vogo o guad i drone cerchiamo a fare tutto quello che possiamo per sorvegliare per fiediare il nostro circondo in paese enfin, soprattutto a Troia quando c'è un fuoco che smarra per poter spegnere subito.
1: Un'intervista di Roland Fria su Cismonte contro una ventina di riservi comunali o di sicurezza civile scompartuti tra Abalagna, Unebio e il centro Gorsica per il territorio un articolo completo ananta al nostro sito. Si parla poco di questa malattia ma concerna di più mondo che noi insieme, il sindrome di Diogene, un disturbo di comportamento che si caratterizza da un'accumulazione compulsiva di oggetti o di mulizzo, un lasciagora di apolisia e un isolamento sociale maggiore. Poche soluzioni esistono oggi in Corsica ad aiutare qui di chi ne patene a riportare a zero. Allora, per il suo gustato, un giorno Goppio viene di creare un'impresa dedicata in Rudiano Bastiaccio, un riporto da ascoltare in un notiziale in francese d'autore e un articolo completo da leggere dal nostro sito internet.
0: Se vuoi erede in Aiaccio e rimane, avrete forse visto persone che nudavano a mezzo golfo.
1: Gli 180 persone paese preciso e è normale posto che era la 6esima edizione di Napo Swim Cup, una competizione organizzata da UGFC Natation, a parte a tutti, dai confermati all'amatore, Maria Francesca Poletti ne va c'è parte, giovane di la squadra e benevolenti, voltano a un piacere di nuotare in mare, una prova sfarente la piscina.
5: J'ai beraké et on a pratiqué à ça et à natation et in piscine. Ci sono cose qui sont d'un lado più complicate. J'ai be au mar et ci sono i pesci, ci c'è a u vento. Pouvemo avere paura di tutti i fattori, ma infine j'ai soprattutto per me una maniera di fare sport una maniera sfarente e di poter scoperte anche a zo isola, perché non è mica sola per i turisti, di in acqua e una maniera di piacere a pratica di sport e di no di vedere belli paesaggi.
1: Un'intervista di Patrice Roubaud e tutti i risultati sono da ritrovare in un articolo annato sul nostro sito internet.
0: E a ringraziarvi, Paolo Antonio.
1: A dopo.
0: Parliamo di Udampo subito.
6: Toyota Monte Otto ha vostro servizio da voi più di 25 anni, in Bastia, Ajaccio e Portivecchio.
0: E beh, l'Udampo staman e sa fa ca usole in ogni luogo, ma solo un mese giorno usa da ingatiwi con ridono di l'acqua ed imporalesca in montagna, soprattutto non tu ridondo e uginto va de gas o antu fermerà debole, le temperature cresceranno a Pinuccia solo un mese giorno, con 37 ra in Sarte, 34 in Ajaccio, verso la Radio Gabigurso, sino a 35 in Eugentro e 38 in Nanta un mese giorno di Agurso. Gapedo manemar, ti sarà più o meno a Sulana d'Udam, può passare di noi con un quinto taglionato anche in Bordimare e caleranno a Pinuccia ed Imperadure o due mesi.
7: Ici RCFM,
8: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Notre rendez-vous dédié aux initiatives et à l'économie, l'écodici arrive dans un instant. Restez avec nous, bienvenue à toutes et à tous, 8h-25 sur RCFM.

0: Kim Wilde sur RCFM, un grand bravo à Henri de Montigelo qui ira à Vire di Uvu ou à Costa, qui aura lieu donc vendredi, samedi et dimanche. Retirer son cadeau, sa sculpture tête de mot reproduite en bronze d'après un moule fabriqué par l'ébéniste Abel Raclot. Un cadeau à gagner tout au long de la semaine, un bel événement donc à ne pas manquer à Vire di Uvu ou à Costa, 7, 8 et 9 août, avec de nombreux artisans, créateurs, producteurs qui vous attendront donc au cœur de ce beau village. Dans un instant, c'est le journal avec Paolo-Anton Esquerchini. On reste ensemble, bien sûr, jusqu'à 9h. Nous irons nous balader direction le Castel d'Acqua, ce petit territoire de Lampugnagne. Nous y serons avec Stéphane Orsigne. Et puis aussi l'agenda de vos sorties. On vous donnera quelques idées de sorties pour ce lundi. Restez donc avec nous.
1: Du 3 au 8 août, le festival Curtsiga Cantabile célèbre sa 5e édition au cœur de l'Ouest Corse. Des artistes d'exception, des concerts sous les étoiles, dans des lieux uniques. Car jazz, piano, vico, euisa et calaguccia. Musique de chambre, chants lyriques, créations originales et patrimoine corse se rencontrent pour une semaine de magie et de partage. Curtsiga Cantabile, un festival où la musique sublime les plus beaux paysages de notre île. Réservez dès maintenant sur curtsigacantabile.com. Ici RCFM, partenaire du festival.
2: À la maison, en voiture, au bureau, dans le jardin.
3: Ici RCFM, passe en mode été.
0: Autoremezu. Ebiri droem mu parlantone squarcine per un udisial e salude.
4: Salute Christophe, salute a tutti.
0: Beluta contra l'incendio e riserve comunali so di primura.
4: Ci n'è una vintina in Cismonte, scompartute tra Balagna, Unebio e Ucentro Gurzega, e in Bisin che una riserva è stata creata 18 mesi fa dopo una serie di 31 partenze di fuoco. Ad unisce una quindicina di benevolenti che assicura delle missioni di sorveglianza ed appoggio ai spegni fuochi, indietendo i soccorsi o sicurizzando l'accessi. A comuna compra un calcatro bardato d'una cisterna, d'un quad e d'un drone, e pare che sul dispositivo porta esovruti solo tre partenze di voo che sono stati recensati l'anno scorso e parava un cinestato. Ignace Giampietri, benevolente della riserva comunale, ha un microfono di Roland Frias.
5: Servimo a qualcosa. Chiamiamo i pompieri quando abbiamo i voo aperti, cerchiamo a spegnere i buoni, dopo, bon, voilà, facciamo ciò che possiamo, dopo, bon, a nostro livello. Bon, i giorni sono vestiti, e poi anche se li vedono i voo che sono mica 4-4, poi li chiamano gli stessi e facciano ciò che li buono gli stessi. L'aspettano mica qui. Sicuro che quando arrivano il 4-4 fuccato, bon, asano che gli è per ovunque. Perché quando passavamo con le nostre vetture, bon, poi noi si promenere, bon, e a niente si inchiedano mica. Ma quando arrivano qui, quantunque si inchiedano, e poi asano che è sorvegliato, poi il paese, anche un paese ha messo le camere e tutto, faccio che si bende due aperte ovunque, possiamo guardare la gente che è passata, e loro hanno preso per tutti i vogli, e faccio che a niente si mefiano, e sicuro che manca un drone, no, ma bon, il drone, poi mo gira, ma bon, per trovare niente mezza macchia, con il drone, bon, è difficile, ma bon. On entre aux causes d'isolation, j'irai moins.
4: Un article complet de la Rétro A annonce sur notre site internet. Au Vogue di Arestoni Gaelo est ormai ammaestrato, ha bruciato plus de 1000 ettari di vegetazione. I spini Vogue qui hanno lutato per l'incendio di Arestoni sono stati ricevuti a Riserimeria di Gorti. Au maire Xavier Poli l'a rimessa a medaglia della città. E al di là dell'impatto ambientale, ci sono di no conseguenze economiche importanti, colpa a zaratura di strade e distretti. Una cellula d'aiuto per accompagnare professionali tocchi è stata messa in piazza dai servizi dello Stato. Della situazione economica in Indo-Gurtinese ne mi parlato autore meno un quarto in cui il nostro invitato della redazione Jean-Christophe Barou, usteria di una restonica e membro di Lumi Corsica, da ascoltatorna quando la vi pare in podcast. E picciato vogo rimane in carbuccia, ha percorso un ettari e mezzo di verdura, ma è stata maestrato all'estero dai spini voghi. Una ventina di persone sono state messe in sicurezza mentre l'intervenzione e la situazione è ormai turata e anormale.
0: Si parla poco di questa malattia, ma concerne il primo mondo che lo pensiamo.
4: Il sindrome di Diogene, un disturbo di un comportamento che si caratterizza da un'accumulazione compulsiva di oggetti o di mulizzo, un lasciagora di pulizia e un isolamento sociale maggiore. Poche soluzioni esistono oggi in corso che aiutano qui di chi ne patte ne a ripartire a zero. Allora, per questo constato, un giorno goppio venne di creare un'impresa dedicata in un regione bastiaccio, un articolo completo da lì di Anton Sruzzi. Sito internet.
0: E poi di aspettare assai l'estate di avere di occa di Ubrado.
4: Io, Christophe, se compiarise in Corre di Agastanice, ananta comune di Quercidello, una viera tra scoparta di un mondo agricolo, animazioni e conferenze, un luogo che si vuole di nuovo artigianale, in cui un mercato di produttori, senza scordarsi di l'aspetto festivo di sicuro, in cui un bancone che adunisce ogni generazione da poi a sua creazione, e nel 1946, Passilven Giannichini, membro della socio Fiera di Ubrado, Saviera ha un ruolo di liame sociale in un rudiono scantato assai.
6: Pace buono perché adunisce già a gioventù tutti i giovani di un rudione che vengono qui da una mano e ce la ringraziamo che tutti gli anni siamo di più in più numerosi. Dunque, sta a fare qui mostra che c'è una volontà da gioventù di va per il suo paese e questo è importantissimo. Vuol dire che avere un sfiato amico o un contrario si spana e questo di un ben per avere bella sicura, ma di un ben di noi per la regione per tutti gli anni fa sempre di un di più gente qui a far scoprire questa Gastanica magnifica e questa agricoltura che ha bisogno d'aiuto e che ha bisogno di forza.
4: Un'intervista di Pier Pasqualini. Ecco, pa si tre notiziali, ci ritroveremo a 10 ore e 11 ore, pa i notizialetti, pa compia sa mattinali.
0: A dopo, Lonto.
4: A dopo.
7: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
0: Esta non adua udan pu stamane in bordi mare come in montagna, ma su due mesioni non sarà in gattivi udan pu corridono di la qua ed impuralesche in montagna, non tu ridondo, gintu e dunque fa de gas o cu sta qua ed impuralesche su due mesioni, non concedendo ed imperature, so alte, crescendo ancora appena oggi, farà su due mesioni sino a 30 turai in Sarte, 34 in Ajaccio e Berso a Walagna, 33 gradi in Antavaccia d'Orientale. 34 in Portivecchio sino a 35 rai in Cabigur su Pelumane passadino gli amadini all'antavaccia orientale tempo assai a Solanado in altro e poi domani dopo mesiorno bulteranno d'orna la quade di imporalesche in montagne caleranno a Pinuccia ed Imperadure.
2: Ici RCFM
3: Actu local, musique et bonne humeur.
0: Merci de nous rejoindre si vous nous rejoignez sur RCFM en ce lundi 3 août.

0: Buongiorno a tutti, l'interci FM è so de chiore, ritroviamo a Paolo Antonio Squarcini, Paolo Nutidialet, buongiorno.
1: Buongiorno Arthur, buongiorno a tutti. Due vetture sono stati strutte da Uvog in Cismonte stanotte, il primo incendio è caduto in Aghisonaccia, verso 2:25, un camion di trasporto di mulizzo ha bruciato in Sant'Antonio e i spegni voghi hanno potuto impedire la sua propagazione. Il secondo si è passato in Ulpaiola, verso 6:05, una vettura bruciata zana zana vicino alla gara di Barchetta, la gendarmeria era presente sopra luogo i due gasi e condizioni degli incendi non sono ancora conosciuti. I spegni voghi che hanno lottato per l'incendio di Gorti sono stati ricevuti a risere in Meria. O Meri Xavier Poli l'ha rimessa a medaglia della città e l'ha ringraziati per i 18 giorni passati sopra luogo. E benché c'è stata una piccola ripresa sa domenicata, è stato ammaestrato un vogo che ha bruciato 1.080 ettari. A Wadi della Restonica colpito una volta di più dopo i tempesti tremendi di 2023. D'altronde sapete che la strada della Restonica è stata parata. Umeri chiama dunque a una riflessione in giro alla vena di Sawa di patrimonio e settore economico importanti per Corti. D'altronde, una cellula di sostegno economico è stata messa in onda dai servizi dello Stato da accompagnare le persone che tocchino la sua attività. E della situazione economica in Gortinese ne mi ha parlato l'autore Benoncorti, in cui il nostro invitato della redazione Jean-Christophe Barou.

0: Envie de participer à la vie de votre radio ? RCFM vous propose d'envoyer tous vos messages sur notre WhatsApp au 04 95 32 22 22. Témoignages, infos pratiques, infos routes, coup de cœur, idées sorties, n'hésitez plus.
1: Ici, vous écoutez, ici RCFM.
2: Moi, j'écoute souvent RCFM, je vous félicite, puis ça sort vraiment du cœur. Hein.
3: Ici, connecté avec vous.
4: Merci à vous, merci à toute l'équipe, et vous êtes formidables. Restez-le, c'est très bien, on vous écoute tous les jours.
1: Ici RCFM, le nouveau nom de votre radio locale. Ici RCFM,
3: actu locale, musique et bonne humeur.
5: On dit ciò rinanta l'onde d'Avreguan Samora, sia ti benvenuti, un notiziale ti presentato da Paolo Antonio Scorcini, buongiorno.
6: Buongiorno Arthur, buongiorno a tutti. Due vittori sono stati strutte la UVO in Cismonte stanotte, il primo incendio è accaduto in Aghisunaccia verso 2h25, un camion di trasporto di mulizzo ha bruciato in Sant'Antone, il secondo si è passato in Aulpaiola verso 6h05, una vittura bruciata zana zana vicino alla gara di Barchetta, la gendarmeria era presente sopralluogo per i due gas, in condizioni di incendi un sono conosciuti. I spegni voghi che hanno lottato per l'incendio di Gorti sono stati ricevuti a Riseri in Meria. O Mer Xavier Paul l'ha rimessa a medaglia della città e l'ha ringraziati per i 18 giorni passati sopra luogo. Benché c'è stata una piccola ripresa sa domenicata, è stato ammaestrato un vogo che ha bruciato 1.080 ettari. A strada della Restonica, d'altronde, parò assarrata al pubblico e della situazione economica in Gurtinese. Dopo un vogo ne mi parlata autore meno un quarto in cui il nostro invitato della redazione, Jean-Christophe Barro Usteriadio in Arestonica. La lotta contro l'incendio e riserve comunali sono dunque di primura. In Bisin, che parondetto è stata creata 18 mesi fa dopo una serie di 31 partenze di voco, è composta da una quindicina di benevolenti e assicura di missioni di sorveglianza e d'appoggio ai spegni voghi. Secondo Umeri Piero Almeida, ha permesso di vacare un numero di partenze di voco a 3 l'anno scorso e 0 quest'anno. O Cismonte conta una ventina di riserve comunali di sicurezza civile in Balagna, in Dunebio e in Centro Gorsica. Un articolo completo di Roland Frias da ritrova a nanta un nostro sito internet e pa compia su notizialetto. Se voi erete in Ajaccio a rimane, avrete visto forse parzoni che nuotavano a mezzo al golfo d'Ajaccio e normali, posto che era 16ª edizione di Annapo Swim Cup, una competizione organizzata da UGFC a natation, a parte a tutti dai confermati all'amatore e che ha unito 180 persone a marina di Utrotel da proa di 500 metri a 10 chilometri. Tutti i risultati sono da ritrovare in un articolo annunciato sul nostro sito internet.

0: IFM.
1: Bienvenue à toutes et à tous, c'est Ulili Barazou à l'honneur, c'est notre destination cette semaine dans Ekampakku le Mag. Pour cette quatrième étape dans ce village Balana, nous vous emmenons dans le café-restaurant d'Antoine Jean Allegrini, au cœur du village.
2: Ekampakku, Nanta IFM.
1: Oudraou, con café ousteria ou djentre diobèze et diahuil et dibarazou, stoulogou et simprechtal ou diavami Allegrini. Antoine Jean né au Odier ou Boubrieda.
3: Le café au Mouboc, il a fait 1930 pour Boubris. Et d'abord, il s'est prêché de l'avami. Et au Ribia, une trentaine d'années pour Boubris au café. Le café est abattu de tous les jours. Donc, bon, piano bien, on va tout des rats, on va manger toutes les heures pendant 3 ou 4 mois. Dopo l'inverno nous avons aux arbres dans ma zérade qui avons habité du tout.
1: Et puis, di un lieu où discontre un pays.
3: L'inverno j'ai 6 paysans, il y a un pays qui bannent le café, dopo bannent per l'aperitif. Ci sont les gens di noi, i paesi all'ingiro, qui bannent. Il y a des gens qui travaillent qui ouvrent tout le monde. Et dans l'estate, il y a assez touristes parce que c'est parecchie l'occasion. Il y a des gens qui font les gammes et tout le monde. Donc, il y a des gens qui paese dans un pays et qui sont à zéro à manger.
1: Antoine Jean est sempre stato dans le di Barras.
3: Il y a parte di un moment, mais siamo colombani di un paese. Au moins, per di spuncato, ma io siamo stati qui. Per me, di tutto, andiamo a vita. Non sono mai partito, sono sempre stato qui in paese. Dopo mi sono maritato, ho due violi che stanno qui in paese. Ma il paese è scambiato. Dopo un tuo c'era minimo mondo, ma vabbè, i giovani portano i coppi in paese, cercano a comprare, a lui di a seguire. Donc penso che il paese piano piano ribie viato.
1: Jean-Baptiste è uno di vio di Antoine Jean. Cuiso amigo ha creato una soggio per fa campa o baes.
4: Allora abbiamo creato questo comitato di feste che si chiama Uile in Festa con tre giovani, siamo di guidi o baes. Il scopo primo è di unire la gente, che tutto il mondo usa conto, di fare feste, manifestazioni sportive, anche culturali. Abbiamo fatto una giornata per pulire o bozzo e una fontana qua su.
1: Sviluppa la soggio, crea unimenti tutto l'anno e riunisce generazioni. E queste sfide di uno a suggio di Uile di Barazzo. Et avant de quitter le village d'Iahuil et d'Ibarazou, on s'arrête en pleine du Regino, pour retrouver un jeune éleveur ovin sur son exploitation. Il est également chanteur amateur, il s'agit de Francesco Gras.
2: RTFM et Ekampakku.
1: A Oale di Uregino, non te comune di Uile di Barazzo di Uspuncado, di qui chi Francesco Gra ha zonda di Becure. Francesco ha sempre avuto questa voglia di Sebastore.
5: Perché chi ha voglia di lavorare fuori, ha voglia di campare qua natura. Ma prima era piuttosto lampato in dei studi, ha già fatto 5 anni all'Università di Corsica. Voleva essere giornalista all'origine. Ma dopo finalmente ha scambiato la movia, ha conosciuto essere professore corso alla Diobroa da Penna. E poi dopo ha avuto l'occasione di lavorare con Moabu, che è all'Abe, dunque apicoltore. E finalmente mi sono ritrovato con Quebegore camminando così con il percorso, perché chi Gilbert Moracchini più a Zore di Rada e ha inteso che non mi voleva arrivare a Diostra, allora mi sono lampato qui, a Diobroado e mi campo.
1: Un bel radio, un deus latte, una società.
5: Faccio appena i gas così, comincio appena, Gilbert mi ha imparato a farlo. Non ti domanda così per i miei amici, per la famiglia, ma per idea di farlo quantunque di modo più professionale, più regolare.
1: Altra passione di Francesco, dopo sempre, un canto.
5: Abbiamo cantato sempre in famiglia, abbiamo fatto i vedi, i ribasti, i vesti, abbiamo imparato a cantare di nuovo in Pigna, no? Perché c'era una teluiganta all'origine quando era al collegio, abbiamo imparato assai di nuovo con Andò Acquavio, Jean-Marc Fabrisi, ma di nuovo canto voilà, in famiglia, un po' con gli amici, abbiamo imparato a guidare al collegio, no? Per accompagnarmi prima. La due sempre di nuovo accanto, per esempio per il mio mestiere, quando ho tempo, quando mi diamo faccio per l'animazione, no? dei ristoranti, dei vesti, dei matrimoni, eccetera. Ma di più per avere l'occasione di cantare, perché cantare solo vuol dire beh, ci campiamo, ma avere l'occasione di avere un pubblico, di disparare la musica e il canto, è quanto con piacere.
1: Il canto, pastoralismo e cultura, Francesco Gras, un uomo arregato a Zodara e a Isotradizione.

0: Odie Vincent Albertini gibarla di Agalendula. L'ascoltiamo.
1: Agalendula, una pianta isole, una pianta che si è subito, cui sovio riaranci, come piccoli isoli piantati in dea d'ara, a due rede in libradi, in dell'orti, in i loghi cultivati e bigina i diassi a estrave. Li biagi assai usole, e si sperdie piano piano, quanto chi sumena esoranille, sige chi agalandula seguida usole. Isoviori s'abrenu a madina e si dioenu a zero. Di una bianta gunisciuda da boi sempre, i rumani la ubrauanu, tutti agunisciano. Isoviori si bonu mandia, si mettenu in l'ansalade, in edisane, e si lasciano zica. Dauanu di nu colori ai biati, come un zafferanu di uboeru. Ma galandula è soprattutto una bianta medicinale. Diebona per abele di più sensibili, aiuta a fa cicatrizza e veride, e sa obre anche contra i rugiadure e bicadure. Una pianta che cura senza va male, sa obra spesso per i zideli più tiughi, perché di una pianta assai dolce. Odie ci sono pareti brutti naturali fatti con la galandula. In certi luoghi, i zideli ne vegiano collane e corone. A galandula è come il sole, porta il lume anche quando l'uvaggio è rigio. Bagetti viuridi!

0: C'est Telephone and Blondes avec WhatsApp et continuez, mougou Marco Biancarelli. Aza bede o igumelina chez nous ivanti. La bede da scobre subi dugu saramadia, non ta reguanza mor.
1: Amigi cari, buongiorno. Uentu, soprattutto qui in Corsica, chi tu sigi in Bonivasio o in Capicorso, come conoscimo bene. L'avemo sempre conosco, a volte dolci come una carezza, a volte forti da far falare in quei casi. Ma non vi siete mai domandati come nasci? Chi tu fossi gricali, maestrali, tramontano o anche scirocco, tutto principia in cui usoli. Un osso usoli, una scaldamica a terra di la stessa maniera. Certi loca ricevini assai calori ed altri di meno. Fino a qui nulla di speciali, tutto è logica. A quali, quando l'aria è scaldata diventa più leggera e si pesa. Al contrario, l'aria più fresca è più pesiva e si ne va alla verza a terra. Sul movimento crea una sfarenza di pressioni. Quanto idu è semplicemente il risultato di un spiazzamento dell'aria fresca che pida piazza la gatta dall'aria calda. I montagni, i mari, i costi, tutti i rilievi cambiano il suo percorso. In fondo, il vento è un gran messaggero di usoli, ci porta a quando friscura, a quando inuri, e a volte ci mette a prova con la sua forza. Allora, la prossima volta che ho sentito il vento un antaroscio viso, sapparete che è solo l'aria che corre da un luogo all'altro per ristabilire l'equilibrio di un mondo.

0: Lunedì a famiglia Marie di Colamigli, con José Ersa, per una magnifica canzone, qua piemo a strada, dai a ciù, per sta Santa Gislaine. Buongiorno Gislaine.
1: Sì, saluto pa.
0: Salute.
1: Saluto a tutti gli amici, saluto a tutti a Ossa.
0: E un saluto a voi.
1: Allora, ormai su Google c'è una espressione francese. Prier sur le volet. E a giù su tu sapere in due unia. E dopo giù cercato di no, di sapere c'è la sedici in corso. Allora, trier sur le volet, donc c'est une expression française, du médio, qui vient du, qui vient d'une espèce de statue faite in Tel Aviv, qui servit à Stacia et per maintenir il grano buono.
0: Ah, per fare la scelta di grano.
1: La scelta di grano. Et cette expression, donc, a du prat, pas par là, des personnes. Et qui est morte, elle est une achète. Au milieu de l'altre. Et une course, donc, une course aussi dit que Kermilia, parlant de sa chète à Mayo.
0: D'accord, et un rapport au Gourano, di nuovo, manque à peine.
1: Oui, Gourano, di nuovo, pas rien, tiens, une française est passée au crible. C'est ça,
0: tu n'as terminé. Oui, tamisé, c'est pour dire.
1: Tamisé. Et donc, maintenant, il vient du Ternilio. Un Ternilio, c'est au Ternilio, puis c'est au statue. Donc, au Ternilio, et un statue va tout in Fidevaro. Par exemple, pas Ibiadi, pas les choses plus maillots, diceraio. Et c'est une expression. Sortita di sa parola, volei in acqua con cernilio.
0: Ah, si può mica va. Non è mica possibile.
1: Non è mica possibile dire di qualcosa con chi è troppo difficile, è impossibile.
0: Sì.
1: E dunque, cosa
0: dice? Il francese dice: noi avevamo a volte di Edanaide, le tolone di Edanaide con amica Vondo.
1: E così, proprio questo è la stessa cosa.
0: Io ho stesso senso.
1: Stesso senso. E dopo abbiamo dunque un statio che si chiama di uno spugino e qui si è fatto di terra più vina. Ferma a Sacciatura o Brena che ferma si dice a Stacira.
0: A Stacira, sì.
1: E qui di noi ci sono parecchie espressioni di sa parola.
0: Ah, allora, stiamo
1: assente. Allora, passa, allora, c'è passa a esetti stacci.
0: Ah.
1: Pare qualcosa di raffinato, di ricercato. Voilà. Dopo ce ne due, è passato a esetti stacci o è passato pas o staccio di zeta.
0: All'ultimo stagio.
1: E si dice di trovato così, di quel che sia che di maligno, di vino, di malizioso.
0: Dell'ultimo sucio che ferma.
1: Di attivezza, di. Vergogosia. E dopo hanno rotto i stacci. Si dice di persone che non si parla di più, che si sono litigati.
0: Ah.
1: Come si può capire questa espressione? Io ho pensato che non si parla di più, tutto è stato detto.
0: A forse io qualcosa. C'è raro, perché chi.
1: Tutto sto i cose, ancora ti cose, si sono litigati.
0: Ouais, si n'è detto di troppo.
1: Di troppo, oui.
0: E giusto appunto senza staccia.
1: Senza staccia, tutto è stato detto in cui cattive parole.
0: Cattive parole, passo anche io di dire così,
1: Si può vedere così,
0: Come torna una volta, peccato a dirla, ma come li dicevano i francesi, senza filtro.
1: No, è così.
0: È così, mi pare.
1: Ah, yeah.
0: Bon, c'est qu'à Kissiada, je crois, on entre idée.
1: Ça va.
0: A sanché.
1: Tutto è stato detto.
0: Ecco. Ringrazio per assai per questa stonda disabienza.
1: E una amica.
0: Voilà, aujourd'hui, vous connaissez, ma Tchernilia, non, mais qu'a pédi trier sur le volet, ma. Awa Miladango.
1: Non.
0: Ecco, et bien, grazie.
1: Ecco, pas, et bien, grazie, donc.
0: Bonne journée.
1: Alors, merci à tous,
0: merci. A Belgi, après, je te dis, Lena, a Belgi. Et, un autre, Isen Bizzani, saluto Isè.
2: Opa, saluto, vostro ritorno.
0: Saluto a voi. Come andiamo?
2: Saluto a Ghilene, con una scuola.
0: E
2: un suo marito.
0: Voilà. Avevo detto.
2: Opa, cerco un punto positivo. Anantastro, sti giulioni, un quattriesimo giulione che n'avevo.
0: Un piantano più.
2: Cerco un punto positivo. Ne trovo manco uno.
0: Ce l'ha di chi? Bon, difficile, eh?
2: Ne trovo manco uno, sta da sempre. E beggo l'arbori, gli arbori si seccano, e voglie, tutte secche. L'orto si ne parla, lo abbatte. Sapete a che ora con l'acqua a mano, con la lampada?
0: E conta me
2: a 5 ore e mano.
0: Voilà, tra 5 ore e 6 ore.
2: 5 ore e mano con la lampada. A terra è impossibile.
0: Legumi
2: bolle, a terra bolle, e l'acqua che bolle un padannato bolle di nuovo. Un bego mico è nevito che può non approfittare.
0: Non la so, ciò che di un teso di a meteo poco fa, di già non che via da piove, da qui a...
2: già un pezzo che la sento io. Questa maniera se la da piove che la randina, che si può stare...
0: Ah, randina, allora di un'altra fare.
2: Io do correggo,
0: Yeah.
2: Sapete, io so di natura, Questa andiamo per cacciannimo, tutto lo correggo, da chi mai con nessun dannanzo.
0: Mai,
2: state sempre. Aiutateci per i vigna, di ciò che la si faccia a Mizzani, che ci sono a fare. Magari siamo a Torre, da qui a 10 o 15 giorni, poi allora è un affare incredibile. E i vigni, normalmente, un mattino di settembre. E beh, cominciano già, vi rendete conto?
0: Non più di un mese davanti.
2: No, c'è nulla positivo. Nulla positivo. E per riuscire l'orto cacchio sono già veramente appassionato e approfitta di tutti i momenti che bene non c'è ovvioli.
0: E se lo più ha un cambia nulla
2: giuliano pa.
0: Normalmente dura fino a metà.
2: No, normalmente non c'è c'è a luglio.
0: Ma di orte principio a metà di un mese di luglio, dopo va fino a metà d'agosto, no? A poco presto.
2: E allora, opa. Ciò che c'è, per esempio, noi siamo in latitudine, ne approfittiamo mica. Per esempio, noi cantiamo tutte le sere, in piazza Aisha. Parecchie volte andiamo a cantare con Apolero.
0: Agua si sbuffa la sera, no?
2: Fino a mezzanotte. Fino a mezzanotte, cioè nulla che cambia.
0: E così mi hanno detto Montagna, non so più risponde serate di prima.
2: Tanto siamo a 800, No, sta fare qui, è un affare, è un buon cambiamento di clima, questa sappiamo. Ma io tutto ciò che vengo, oggi a me è negativo. Tutto, senza contà. Attenzione, che se la dura da mancare di un'acqua,
0: Ma hai visto che hanno messo il dibattimento sti.
2: Attenzione, le gunnerie di lavevitture e di Ugoso, questo è che la finisco, altrimenti da presso a me, è tutto necessario di avere l'acqua in casa e la lavevitura.
0: Ma io ego di nuovo, dopo di un barre, voglio mica essere, ma dico anche tutte queste cose che si facciano, un bordo di mare, qua vicino. Mantuato, se uomo è in montagna, se noi siamo lontani da un mare, posso capire. Ma bon, dopo è un po' di mare.
2: Attenzione, ciò che voi gittate qui è una questione, perché chi l'acqua? Se non siamo mica in guerra, se non c'è mica neve, se non piove mica. tutto il mondo non è da pagare le conseguenze.
0: I scientifici hanno detto a Corsica di avere un clima di adunisia da qui a dei giorni.
2: Si comincia qua. Io per esempio se gli anziani rivenivano come lui, Ambiziani già in 80 ha piantato gli stessi 12 carci, non l'hanno mai fatto. tutte orte con viole sul tie. E di verano farà una neve e va.
0: Oh.
2: Se questo non è mica una cambiazione, è un punto positivo, questa è voilà. No, è un bel manco, un punto pareo, tutto negativo.
0: Ce l'era piantato, sono mica io la nasi a momenti.
2: In tutti i casi sentivo all'arte se lo chiamare, a domani sicuramente.
0: E beh, aspettiamo un domani allora, non Ise. E tenite forte.
2: Buona giornata.
0: Aspettanto, va bene, Ise. E a domani. E una zicchia, cioè la dell'acqua di un tesoro, di oro. E l'oro rosso di Nuaganzonawa di Badri Diaboli, aspettando le vostre diame.

rossu di Badri Ziaboli. Allora aspettiamo sempre i vostri diami, amiche, allo 04 95 32 22 22. Parleremo di Asichia, di Isolioni, ma anche da Strafari, e parlando appena di noi di festività d'agosto, una razza di festività, perché che un martedì 4 d'agosto, dunque domani, mi pare, se non mi sbaglio, un bello concerto da sostenere a conservazione di un gumbento d'Alondo, Cuffeli, Pedro Santo Guelfucci e Paul Arcugi, Messaggeri, Tier di Luna, Gian Camelo Pasquali e di noi una Via Renoa, dunque una bella stonda musicale da sostenere, stonda di Regusti, patrimoniale, ramintando chi di acustici Pasquale De Baoli ha vinto e avvertito da Nanta o Generale De Madra. Dunque, aspettando le vostre diame, appena di speranza, i fiumi di speranza con Bidalba.

Vidal, by Viumi di Spironza, una bellissima canzone. Dunque, amici, aspettiamo sempre i vostri diamanti, perché se no, Tony e io abbiamo i nostri bani, andiamo a un mare a ciuttarsi a Penuccia, in Figadiola, a Gulona, in Bastia. Dunque, 04 95 32 22 22, amigacci, aspettiamo. E però andiamo a stare a sente un altro pezzo di Mediterraneo, l'isola di Ugavallo, di chi dice Matteo Di Meio.

0: Matteo Di Meglio di Ghidisce l'Isio Radio Gavallo, una bellissima iniziativa di l'assoggio di Bonifazio da salvare, da preservare e da mostrare e spiegare a Zolingo, un bellissimo dischetto. Però non andiamo mica in Bonifazio, in Carbini, con Jean. Saluto Jean.
1: Buongiorno pa.
0: Buongiorno.
1: Sei sempre qui, vedete che è andata a piaggia, no?
0: No, sono sempre in Bastia.
1: Una passata, chiamo per una piaggia, chiamo per sapere una parola. Quando era giovanotto c'era due vecchi che si pigliavano un disco tutta la liccia. E uno dice a cuidato, dice, oh, oggi ti aggiungo, come tu? Con un caldo che fa il bollo, dai, allora metti tu un frisi.
0: Ah.
1: Un frisi. Io, una maggioranza, non sono stato basso, ma diritto nulla. Ma
0: come si
1: diceva, fatalità, fatalità che qualche giorno, qualche anno dopo, io scontro una giovanetta che si chiamava Mademoiselle Frisi.
0: Oh.
1: È 50 anni che sono con ella.
0: Felicitazione. E come si scrive allora?
1: F-R-S-I.
0: Cioè, una I, cioè A, frasi o fresi?
1: Fresi.
0: Ah.
1: Fresi, mi sono insegnato un po', come hai detto, che un mantello, una coperta che tiene caldo, fatta con una certa lana, non so mica di lana di capro, lana
0: c'è
1: qualcuno uno che sa... che ne sa più che me, che io posso dare insegnamenti.
0: Ah, sarebbe un panu, va? Un panu grosso, ok, fatto di lana, allora?
1: Una coperta, un mantello, un giletto.
0: Ah, ok. Se chi sia conosce la parola, ci può chiamare, perché mica questi sono i nomi di bani grossi che sono spariti con te, con tempo.
1: Ma io potrei domandare, con me orgoglio di tanto, a tu di Davide.
0: Ah, bon. Ok. A ringraziarvi, e se non avevamo un'udizia, sta da Santa RSFM.
1: Grazie,
0: che
1: sento, ciao.
0: Vabbè, Jean, a ringraziarvi. A tanto, buona giornata, beggi. Ecco, la parola è dunque fresi, sarebbe frese, forse un pane, un panno di lana. Filippo Awa, il nostro amico Filippo di Velgudep Federalba in Nizza, saluto Filippo.
2: Saluto a tutti i nostri amici, quelli che hanno, perché quelli che sono passati sono tanto numerosi, saluto.
0: Ah. cioè allora, dico, tutto il mondo va già esista.
2: Poi c'è un affare, faccio un caldo. Faccio un caldo, sarebbe una ragione di stare in casa, un riesco e di chiamare. C'è manco io di chiamare, perché veramente faccio un caldo terribile.
0: C'è più l'azio di nonda.
2: È vero, e allora... i suoi leoni sono di 21 luglio a 21 agosto.
0: E normalmente dura un mese, a poco preso.
2: Non ci siamo manco,
0: No. Aspettiamo, speriamo a rinfrescare.
2: E poi qualche volta, un settembrino, un'emica freddo, attenzione.
0: Io di teso di che si dice a Stadina di San Michele,
2: ma qualche volta in no, cioè spera che c'è di no a rinfrescare di Santa Maria.
0: L'aspettiamo e preghiamo.
2: Ecco, qualche volta c'è un giorno di temperacqua, faceva.
0: Faceva però assai.
2: Perché fa veramente faccio caldo.
0: Hai visto che tu hai avvittura a contarci FM Gustia, a mezz'ora e mezzo, hai trovato con te 10 metri. A pei, mi si Maria deve francado, sono mica.
2: Un colpo un cavo.
0: Io
2: gli ho messo mica oggi, ma non sai, in casa hai 28-29, faccio corrente, ma non trovo ancora, gli ho messo un coso, rosamente che l'hai messo appena alla posto, mi cambiano usore. Se no si attava, e quella divinamente ancora da lui. Allora pensate a quelli che sono abbigliati a travagliare fuori.
0: Anche sai, normalmente da agosto, fuori di niente di sconi,
2: è vero,
0: l'astri non fai a mica dopo.
2: Io spesso so. Si soppiate che chi giorni di riposo, è vero. Allora, voi gli siete appena più campagnolo che me, mi... no, ma questa
0: ce l'hai di la fuia,
2: no, perché a poco questo, ma giustamente questo cambiamento di clima, questi, uso i tempi di attribuire qua.
0: E di Adundera e di
2: Adundera questa sì è passata
0: e vale, scorsa a Tribiera non so mica dopo e normalmente passo di sì
2: e poi più ancora se un mica essere dopo lontano perché giustamente questo cambiamento di clima forse l'hanno avanzata
0: penso anche io. Che buono, tant'è non so più i tempi di prima, dunque, come lui dice a Ise prima, lui ambizioni.
2: Oh là là, ma no, ma è vero, tutto è avanzato, tutto è fatto un cube ora. Faccio un cube ora tutto su cose, perché guardate, tutte queste catastrofe che noi sentiamo, questi, tutto bene in una custita, è sublimo. Quando colpi l'acqua, avete capito, rompe tutto, grandina, sole, ne parliamo, fuoco,
0: è strage così ci sono sempre state, ma di bere a questo livello.
2: A questo livello, forse chi siamo, abbiamo un'informazione più meglio che prima. Al Giappone, se qui c'era un terremoto, sentiamo di sicuro, mi dicevano io presto, allora si sa tutto, ma quantunque è impressionante la fa.
0: Non di bere è proprio più sti vogoni compiantano mica bego quello di Gorti che ha ripreso mi pare ha visto passare un'informazione hanno dio sua strada restonica all'epoca c'erano i voghi ma capo di non so mica io 2 giorni 3 giorni non piantano più.
2: Ma i fuochi, ne voglio mica parlare, ma devo fare a Mosurile in pieno dentro. Non manco posso andare a passare perché è strano, sono chiuse. Ma a un fuoco hai avuto, Le Val, Montfort, questi, sono pieno, oggi pare che stanotte hanno avanzato appena, hanno fatto qualcosa, sa dipende di Dio entro di domenica. Hanno fatto giù per tutto chi si è mica ripresa, hanno fatto quasi fuoco per fuoco, così per spegnere, perché difficile ne deve.
0: Certi luoghi non è mica facile,
2: un nemico un luogo piano. Allora ci andare apposta così, per spegnere.
0: No, e poi torno una volta, visto che non c'è più pastoralismo, diremo anche in Francia, che è un paese di pastoralismo.
2: Niente, poco, senza lucida, non ci vanno più i foresta, a pulire, a farsi appena i legni, non esiste più, dunque non c'è più basso, non c'è più nulla. Non ci sono che i cacciori quelli passano bene, dunque le strade sono sempre appena aperte, magari non c'è più nimo.
0: Non c'è più nimo, e poi c'è la di Nocchi, come ho detto prima, ha visto una specialista anche in Francia, non so più chi radio era, che spiegava e che diceva, pare che sono numerose a dirlo anche in Corsica, penso agli amici dell'Università di Corsica, Jean-Louis Rossi, la squadra specialisti di Uvogo. A un momento dato i terreni in giro ai gas erano puliti perché chi ha niente ci stava. Dopo in giro a questi terreni gusti c'erano elenze, c'erano i luoghi dove andavano begore, non so mica i gabri. A Vuresto non era mica un luogo vicino ai gas, era un luogo appena lontano. E anche i genuesi all'epoca, in documenti storici, dicevano alla Silvia, vuole dire che i dipi erano fuori di paese, fuori di... era un luogo scuro. Ah, le case sono fatte a mezza Vuresta in generale.
2: Abbiamo usato così, a mezza Vuresta. C'è una vista a campo che passa, c'è 2 case accanto a ella, a mezza Vuresta.
0: È così.
2: Allora ella ha fatto pulisce, ha fatto una stesa lì in giro, tutto ha fatto pulisce, un mogugnato prima di morire, perché se n'è andato, prima di morire 3 anni fa, 3 anni prima di morire, sapete se ha fatto cascare la lampada 120 bini all'ingiro via casa, esattamente.
0: Per pulisce.
2: C'è una sicurezza così, ma sapete un fuoco salta,
0: Ah, vous vous êtes, hein?
2: Oh là là, c'est une juventu capable, spica i salti de à 20 mètres.
0: Ah oui, d'un azer à l'astre. Non, non, di un scompianto, vous, di un scompianto. Dopo di come l'acqua per parlare, o...
2: ma l'acqua si parla. Penso che un vogue è forse un cupido, eh? Perché bon, l'acqua, bon, è facile, guastino, ma fai se. Allora, dimmi così perché c'è i vogue. Ma bon. Allora, per di altri affari, ma sempre per stanni di un tempo di adripiera, bon, va a dire qualcosa, appena lungo, ma fai. L'Adi Antica face pietà assai stanca non serve più, sposta sempre alla rietta aspettando un servizio. Vicino mi so calato, occidioso e silenzioso, posso dire che di usuniato belle stonde che di ugoso. Oggi tutto mi rivene di sti momenti contati, stradi, suore e pene, senza averli mai compati. Risento l'aria leggera che aiutava un paesano, pratico per aspulliva e fa mansa i urano. Dopo l'ultima imbaccinata, i tempi come scimmiti l'hanno lasciata abbandonata, solo coi sorimini. Ma prima di essere in guarura, ha visto tante spulire, fatica senza misura, o mancano e strasiere. Un ballo di bassi e beni, mischio di vecchie zidilli, chi ha rompesi le schiene lampavano i sobbanigli. Come me, in stu silenzio, sempre in bramma di vaglielle, a nostraglia e senza raggio, sotto un sol e stelle. Smarito anche un misticcio, piato d'una vergogna, lasciando avanzare un muccio e anche l'erba varona. Imbalsamma sempre a mozza, portata da quella rietta, che si muove assai delusa sopra l'aia poveretta. Oggi è in piena pigondria, ferma come una vistiga, cambiata quella ivicia d'un'eplica antica. Spighe, rane e farina, oggi sempre si facendo quella mola cittadina sorda a solamente un anno. Io, lasciando sto passato, occhi aperti sopra l'aia, vedo questo luogo abbandonato, e una presa ammacciata gira in tondo come lo cambia un mondo, ecco.
0: Cambia un mondo, gira come l'animale in ladia, giusto appunto. Sei guidando sempre i varoni, ste vedre in giro.
2: Se vedere in giro, su scritto questo l'ho fatto perché siamo conosciuti appena, sotto a occa di tenda, sì. È un luogo, no? È una stesa che si chiama Istibili. E c'è sempre una vecchiaia, un'aia così.
0: C'è la curata allora.
2: Curata, ma boh, si unia abbastanza vecchia, oh, se c'è una vista, si unia abbastanza vecchia. Ci sono assai gente che collano questi, che facciano una sabbiantata questi. Voilà.
0: Tanto meglio di un luogo di vita allora.
2: Ecco.
0: Ringraziabile in tutti i casi, ovvi.
2: Ci si dà per un pezzo.
0: A poco preso in dei giorni. Giancarlo ha preso la macchia. È andato a Silvia, come lo dicevamo prima.
2: Se l'ha pigliato la macchia, dimmi una incendiamo, dimmi l'unda.
0: No, a con bocca. Ovvi, ringraziabili e a trovarci.
2: un saluto a tutti.
0: Buona giornata, Begi. E Piemma va a Stefano, un corti, salute.
3: Salute, poi come andate?
0: Teniamo a scala di chi per avossi muglia.
3: Buon saluto che li sono passati e quelli che hanno bene. E poi ha un cuscino che mi guise. E lo piantiva un bustime, porto che da qui a 10 anni e mai sei come in Tunisia. E lo andiaci. Sarà meglio, no?
0: Mi pare.
3: E vorrei che per trovare una soluzione per inventare i bagni refrigerati, vedi? Così stasina non si può mica caldo.
0: È in qualche luogo là, no? Gli americani chiamano che è water cooling, cioè che l'acqua rinfresca la persona che porta il vestito.
3: Ma gli americani sono capaci.
0: I soli è capaci da.
3: sono capaci. Più lì. Allora, per rispondere a nostro amico Pedralba, Filippo,
0: sì.
3: E chi è andato non si può più toccare. se può dare tagliato un arbo a mezzo fiume, mi mandano i gendarmi.
0: Aie, aie.
3: Se può pulire sotto un palmo, se può pulire sotto, sotto un pino, non può essere mica pulire. Se lo c'è una farfalla annunciosa, non può essere più tagliare. E io avevo un bel corto per tutto lungo il fiume. Nei tempi, volevo i vecchi ritratti, nei tempi al muratore non ce n'era mancuna. Mancuna. Era tutto, prima era tutto, allora lo fa una piena di avariglia. È stato dappertutto. È stato già tutto barrato,
0: ma
3: sono un giovane che ha gli occhi, potete capire.
0: Una so. Ma
3: io sono andemo, l'acqua è peggio che un po' una, poi non mica barare l'acqua.
0: Voilà, così si dice, l'acqua non si barra mica.
3: L'acqua si può parare. Un poco, l'acqua si può piantare, ma l'acqua non parà nemmeno l'acqua.
0: No.
3: Ma allora qui ho ritrovato un vecchio, una vecchia poesia di Giacomo Tommi di Carsta. Che parla la sua famiglia che si ritrova sola, che sono tutti morti. Ah. Vorrei avere una pensata per tutti i nostri morti, in 14 sono perduti io a orto. 112 anni fa.
0: Allì, mi stiamo assente.
3: Vieni che sono tutti morti.
0: Sì.
3: Perché ci so che hanno pagato assai caro 14.
0: Sì, assai.
3: Io voglio raccontare un fatto, una buona mammone ha 4 violi e tre genderi. Ha perso 4 violi e sono gli genderi. Questo è un coscio. Questi sono che ci hanno lasciato la Francia.
0: Un bello regalo.
3: Quando sento certi parlare di Francia, una nuova Francia in bocca a me, mi sono tenuto per lui.
0: Ed è per questi certi la chiamavano per questi giornali a Madrigno.
3: A Madrigno.
0: Allora, sta poesia.
3: Allora, Uecchio.
0: Era
3: moglie di famiglia e avevamo il tuo solo. Perso agio la mia moglie e ancora il mio violo. O quanto che la mettura di sovrani già stuoro. In sa casa di campagna sono un bello schettinato, e finita un tempo che era così ben sciurato, pensate a quegli momenti mi sento scappavviato. Spesso guardo i ritratti per cacciarmi nella bramma, mi pare di sente sempre una voce che mi chiama e per una stonda agio un mio cuore che si spanna. Se avessi una compagnia farebbe conversazione, ma dall'alba un sereno a mio sole istruzione, senza riscendiccia usuraio il bastone. Passo una vita matura, a me più non dà ma gusta, in campagna coi vento, a mia vita se frutta, se rapparto dallo primo sarebbe strada più giusta. Vedermi in secondizione, in sestonde assassine, mangio un mio pane nero, piccature medicine, e io prego un signore che presto venga alla fine. Quando è l'ora di partenza, si parte a tutte le età, ognuno ha lo suo destino, questa è pura verità. Vi è la strada più sicura e nessuna può schizzare. Un sappaglia più un occhio, e si è spento il mio viso, cuda è stata la condanna, ha già perso il sorriso, ma domando per i miei, dove è piazza in paraíso. Nego fume il mio cuore, nego fume il mio cuore, come un agape cammino, ma non sta il mio commuova, si accureggia un lumino, accanto a due figure, a Maonna e a Bambino. Brutto è il mio destino, che quello vuole la sorte, ha minato a terne secco, ha picchiato troppo forte, ha chiuso della mia casa i bottigli e le botte. Ecco.
0: Vabbè, dura.
3: È dura.
0: Mi va già pensare a Penuccia, questa canzone cantata dall'amico Natale Valli, si chiama L'Uomo. Non so mica se... c'è qualcosa.
3: Non mi sento un'antarosa zuto.
0: E
3: questa Agustini?
0: È
3: una pensata per tutti quelli che sono morti in quelli tempi umani.
0: Di Bani d'Orchini, come lo dice Uganto. Stefano,
3: un abbraccio.
0: Un ringraziamento, a presto e buona giornata.
3: A voi anche a voi,
0: a Beggi. E piamo a strada di Usorbu, Benedetto. Salute, Benedetto.
4: Allora, saluto, va.
0: Salute.
4: Saluto a tutti e in particolare a Montesa Filippa, Montesa Filippo, uso questo poetico, parlavi di villaggia. E tanti ricordi perché so travagli che a nostra età io ho conosciuto. E poi saluto a Stefano, che ci ricorda il suo salto sacrificio di Avara. E in tutti i paesi, sapete, avevamo un monumento. Monumento con tutti i nomi. E io trovo che nei nostri paesi non se ne faccia forse mica abbastanza per ricordare il sacrificio di tanti figlioli. E io non posso io andare in piazza della Chiesa di Sorbo senza fare un giro di un monumento. È vero che c'è anche un nome di amo famiglia, antenati. Ecco, e John Badi di ricordare. Allora, è vero che sono scritti nello marmaro, ma una basta mica. Ci vorrebbe a una certa epica, a Bettimo, l'11 novembre, non so, si verrebbe bene vicino, ci so chi verrebbe venuto una poesia come quella che l'ha detto Stefano, e poi rilegge si nomi e fa di donna sante a un paese e a quelli che si avvicinano.
0: In certi luoghi si va, già?
4: Allora, dove era Simo di Leoni, e allora si parla di più questo affare, questa disgrazia di UV. E va, ricordo che era l'epica, questa donna l'ha conosciuta per averla praticata a Diraschera. Qui su Leoni si diraschava i castagni e anche la Rivedi. E un paese di Sorbo era intorniato di bulloni, di castagni e da vivi e di giardine. Boh, ah, non ce n'è più, non c'è più mai c'è Sibali. C'è la strada che passa, la strada non può andare dopo. Puoi più falando una valla, puoi più collare verso un monte, una culletta.
0: C'è la strada, non ci sono più i ghiassi.
4: E allora è vera, hai fatto, se tu si può dire, un sogno. E chi si verrebbe cambiare, sapete, io penso che va con queste politiche di comunità, di comune, di regione, tutto questo, perché non si potrebbe rigenerare a nostra castagniccia. Vedi, tanto io vivo con un pollone, vedo un lammaccia che è sovraneglia, vedo una specie di gioma bionda, dico, oh, qui stanno e hanno i castagne, ma non ce n'è uno, ce n'è uno, qui sono fiori, e non ci si può avventare, non ci avventa più che un cignale.
0: No, ci vorrebbe abri di assi e forse
4: mi ricordo quando si pollone erano puliti, andavamo con i sportelli e con i ruspagliole e pisavamo le vilette, e la viletta proteggia e sotto c'era un strato di castagne. Allora cogliamo, mi ricordo era la periodo di cioè che li chiamano l'ottore. Sentiamo l'ottore, vorrei dire un mese d'ottobre che era la ricolta di castagne. Io l'ho praticato e poi quando era di tempo seguitavo i mei. E è vero che i castagneti a macchia era presente alla Rigi, vedete? E a macchia c'era donna in qualche modo una ricchezza, perché si andava a tagliare erbi, le scope e si facevano i carchi e scaldava un forno. E io quando ero a Zitello, più che mentre a Sebica, di chi era l'arbitro. L'arbitro che cominciava a fare i soaghi, e l'ha conosciuto l'arbitro, e si stancò. E gli...
0: se la migasca ne mangio anche io.
4: Don Erbusto, se volete, che mi ha sempre, meravigliato.
0: Perché?
4: Perché io aghi rossi e accanto a caspe e viore bianche. C'è una bellezza l'albero.
0: Ah, io,
4: e allora l'ho fatto qualche riba.
0: Ah, lì.
4: Se volete, vi dico.
0: Ah, lì, con piacere.
4: Voilà. Di la verde macchia corsa sulla fronda e lo fusto pompia la stadina si imbaga lo mio frutto la vacreba di rabbia la scopa villana è la chi fiorisce e mai non grana sola meraviglia un incanto all'ottore Pulumio vago accanto all'uso fiore, un mischio di vagimme e di verano, un capriccio di anadura, un sogno strano. Accontento così e l'aba e l'usignale, ma di l'uomo conforto lo longo invernale, con mele, ligore e scelta confittura. E benedetto dono di madre natura, fino alle rime di Ubuida Pompagiolo, proclamato so l'arbitro montagnolo. Ecco.
0: Bellissimo. C'è un accuso Pompagiolo.
4: Pompagiolo ne balla.
0: E gli ne balla.
4: Come, quando lo dice lo stranello, no? Con l'arbitro montagnolo, come viva fa, non mi ricordo più. Sta canzone di Sposi, sapete che Pompagiolo parla giusto appunto di anche l'arbitro montagnolo.
0: Arbitro, chi bene da parola ladina arbutus. Di bere che di un frutto particolare.
4: Ha giuviato le foto tutti l'anno mi leggo con la griglia sopra un paese sta assorbendo cagnoni e questi fiori fiorisce e aveva comincia aveva il proprio ma ce la giunge di ottobre d'ottobre allora ci sono si aghi rossi Allora noi eravamo sentiti quando lì cominciavano a cascare, quando erano un po' come esurbole, vedete, c'era che la sciuria che lì così una crea stramaturo, quando si studiano in bocca. E mi ricordo c'era un strato in terra, e ci so che pigliavano e dopo i vegiano una crea fermentata, vedete. E fecevano un rigore all'acqua vita di Iwaki. Dopo ce la di la confittura.
0: Di nuovo.
4: Allora la confittura c'è quantunque c'è un metodo assai speciale perché ce l'ha approvato di cacciare un poco queste cose un po' caspretti, vedi? Face come granelle, sapete, granellucce.
0: Lasciate
4: la confettura, non la so chi asustano, ma forma una specie di eba di cioè, che è deliziosa. E senza parlare sicuramente adora di labe. Come lui diceva, io anteramo che ci si imbriagano.
0: Ecco, Benedetto, ringraziabi per questa poesia, questo ramento di nostri motivi 14.
4: Ci ritroveremo e ci risenteremo.
0: Si di ore.
4: Un saluto donna a tutta.
0: Ali, saluto a voi, a Begi. E on debo Russetto Battisto. Salute Batti.
5: Salute a voi, un paio a tutti.
0: Salute.
5: Ecco, io sono passato e quindi era vero.
0: Sì.
5: Boh, allora il triolo sono andato a me a San Ciro, la volta a San Pietro.
0: Sì.
5: Non ho visto che due vacche. Mica tre, due.
0: A due? Ah boh.
5: Due sono, una vacca a capi bianca e un'altra più pecchiata russiccia.
0: Ah, sì.
5: Allora, sapete, prima c'era un pastore che ho conosciuto qui. Mm. Sapete quanto te le vacche?
0: No, ditemi.
5: 300.
0: Babà.
5: E quell'anno in San Pietro, in Piaggiani, la barriera, in frente all'alcune.

0: bon.
1: Passa là, in alta montagna, ci sei puzzini come il Nes. E le pozze di Pastega, il Nes. Allora, no, io mi cucinerei quando tengo il bevo, devo darmi, è un portato alla marra, era qui. Mm. Dopo avevamo qua piatta la bassetta e abbiamo pulito tutti i pozzini perché il pecore fosse in via. Allora guarda che faccio il guisso, naso mica.
0: È più nimo.
1: Più nimo, voilà.
0: È più nimo.
1: La montagna è brutta, non c'è caspini trigoli, non si può più passare per lui.
0: Ah no, ma detta maniera è semplice, eh? A prima soluzione per i voghi in Corsica
1: è la... pulisce. Allora scusate, c'era un istruttore a moglie e un loro venivano in vacanza qui tutti l'anno da Svizzera e ha detto in Svizzera mette e mi settembre un po' di equipe pure lì, ha detto la montagna vecchia un po' zappa e pure ha detto di noi ci sei vacchi in grosso quando è giunto messo Giacco a un voglio dell'Europa per controllare i vacchi in corso, un giorno scappava lì, era per me. Era per una montagna, non so più, in due, in corso, era una baracca, mezza, un tetto era quasi in terra, e fa l'acqua, vedo. E dopo ha tenuto una conferenza, ripresa, ha detto in corso, non aveva più da fascia.
0: Ah.
1: Hai capito?
0: Hai già capito.
1: Voilà, di un esempio. In corso non ci ha rimesso i vesti le montagne, i vacchi... I muri e tutto quanto.
0: Ce la dici, ce la valorizza in una certa maniera, Olivier,
1: quei
0: economico, i misteri di.
1: È facile che si per tagliare, non sono più il tempo il primo.
0: Per più di quei i misteri di agricoltura di Evesti, ce l'erebbe a valorizzare i misteri dell'agricoltura di Evesti e della
1: Liguria. I vacchi francesi, il prete mi calentai e la montagna del Tiro, il guida di Pallego, però poi a razza a corsa.
0: Ritrovare le nostre razze antiche.
1: Razza corsa come prima, questo si mantiene. Un paio è un alimento terribile per i vaccini, proprio per i pecore, per i giochi. Allora, ma per la capire fissi dell'agricoltura.
0: Ma bon, dopo c'è la berra che è a un livello di amangiusca e di abolizia di luoghi.
1: No, ma si vede questo in qua capicca e si può mica, a me non ne sa più che affondato.
0: No, si può mica.
1: No, si può andare a dare le subvenzioni. Se vuoi che c'è le subvenzioni, in mezzo c'è più niente.
0: Ah, è vero.
1: Ma prima, non sappiamo neanche che era le subvenzioni.
0: No, ma ce la dici che prima così aiutano di noi a interstallarsi.
1: Sicuro,
0: anche sai che le giso.
1: Quando le so. Ma i nostri anziani non hanno mai beneficiato di stili stili.
0: Quando le so impegnate come l'ugiore. Ma dopo di berra chi ce la fa di l'agricoltura?
1: Tanti territori non c'è più nulla.
0: Ah, non c'è più nulla, no?
1: No, non c'è più nulla, le montagne sono brutte.
0: Dopo ce la
1: niente. Un verde quasi c'è da arrivare campano, tanto meglio, un verde giusto.
0: Andiamo ai lampada ai nostri politicanti e...
1: Sarebbe
0: ora. Sarebbe ora, ecco.
1: Ma c'è la pulizia delle montagne, non si vede niente, le tanchicce, le cose, è proprio buono.
0: Non è mica male.
1: Ma si può bruciare, ha detto questo litigio, ma si può bruciare nel settembre e ci aggiungere il coppiello per il resto del guarda in prigione. Prima guardavamo un uovo, ha detto un po' vanghino, un po' tutto, ha detto c'era mica che c'era nel coppiello, nel canadello, c'era un po' che era rara, non pugliava mai. Allora si può fare.
0: Perché il luogo era abolito.
1: Io che l'ho intrattenuto un po' di più, e per i pesci intrattenere.
0: E come fa mica quei pesci, ma come per l'acqua è aviumara? Se la fiumare è pulita.
1: A valle per l'altro mondo.
0: In tutti i casi andiamo in lampada sperando che li sentano.
1: Ti pulisce tutto.
0: Ecco.
1: Allora, è un bosciaglione che deve essere su travaglio lui.
0: Esattamente. Ecco, batti.
1: Non avevo più capitture, vitture l'avevo.
0: Vitture ne aveva assai.
1: Come ciò che passa per qui da noi, tutti gli anni.
0: All'epoca c'era una vittura per un paese, ora c'è.
1: Non c'era che cavalli e muri sopra.
0: Due vitture per persona oggi.
1: Due o tre vitture.
0: Ecco. Mattia, ringraziabi e una buona giornata a voi.
1: Anche a voi.
0: A trovarci a presto. E a strada di Abbarada con Monsieur Amadou. Saluto a me.
2: Salute. Comandè. E saluto a tutti quelli che sono passati.
0: Ehi.
2: Eccoci.
0: E come va?
2: Sempre così, è preso una conta.
0: Allora ne avevamo per 15 giorni, perché sono qui da filo.
2: Saluto a Benetto, che ha sono io di rappresentare i nostri morti.
0: Ehi,
2: sarebbe un bel affare.
0: Sarebbe allora in certi luoghi.

0: Vaja, hein, giù visto bassai vidmetti, chi li zide li leggono poesie.
1: Ma come si chiama? Se la fosse appena generale, farebbe mica male.
0: Appena generale, e ce l'ha di noi chi die, io ho di una teoria di me, di chi in Corsica siamo particolari perché, come certi luoghi del Mediterraneo, passiamo a storia, a memoria in tutti i casi, in casa, ai zideli, contando le storie di famiglie isolati, le guerre, eccetera. E mi si pare che oggi c'è una specie di staccatura con la storia.
1: C'è una grande staccatura.
0: Io manco pure ancora a casa, dice radio, a tramandare i zideli, perché noi, bon, a mia generazione, a momenti di 50 anni, ma ricordo da zidelo, bon, c'erano i ritratti, c'erano le medaglie in casa.
1: Ma c'era una casa come
0: era arrivato. E dopo i vecchi ci contavano, babbone e mammone, ci contavano, quelli di un tale, a guerra, eccetera, i nostri parenti.
1: Era trasmessa così.
0: Era trasmessa, e oggi mi pare che manca qualcosa.
1: Poi c'è la ribia, c'è il
0: grande sistema. Oui. A livello di famiglia.
1: Oui, hai fatto una piccola vallata così.
0: Ah, lì.
1: Fattura cerniata di la nostra missione, che l'ora è aspettata o si manca l'occasione di salutare l'amigaccio o chiama o baradaccio. Eccoci per te.
0: Grazie mille.
1: Ne rimango donna a Benedetto, quando ha parlato di lottore. Mettesi all'ottore, a Bacullo, a Boreicchi, c'era a Iente, all'Epica, si mettevano all'ottore che venivano da Nastro, venivano in Castagniccia e passavano due mesi a cogliere castagne nei proprietari, e dopo quando ne si andavano vertivano quelle castagne anche.
0: Ah, ok.
1: A qualcuno mettesi all'ottore, durante due mesi erano fuori di casa sua, andavano a cogliere per i proprietari.
0: Ah, d'accordo, si facevano un piega per sta gioco.
1: Ecco, sì, come oggi per vendemmia.
0: Per vendemmia in piaggia.
1: Mettesi all'ottore, volevi questa.
0: Ah, ok.
1: Hai fatto una poesia un tuo castagno che piccia, l'hai fatta in 80, ma mi pare che sei sempre d'attualità.
0: Allora, stiamo assente.
1: Dice così: dall'uento straziato, dall'uomo abbandonato, ma anche più dislaziato, di fiorino si è scordato, un nostro allo castagno che ci porta lo solagno. Come l'aria un balagna, ricchezza e a montagna, anche pure un castagniccia si lasciano a giacchiccia, portando questi contorni ai vattu e agli orni. Ho sento una cantata, fandomi una cacciata, dalle valli alisani, toccando a Moriani, tante voci spurgolate, in due si depassate. Ti orebbi alla mano e rivalo dove rano, o lo mio allo castagno, per un sente ludolagno, carebime cascadie, non ci sia più bestie. Eccoci per la poesia.
0: Bravo. E ce la vogliamo accoppiare di nuovo a quella di Paoli di Dario, o la mente di castagno?
1: Ma quella è longa?
0: Più longa.
1: è più longa, mi chiama, questi c'è una ricchezza tanto questi di nudi barulle.
0: Ah, ci c'è,
1: da, mi chiama, da piano e muello.
0: Ah, muello, una somma, in tutti i casi, di un bel pezzo di poesia, oui. Una poesia storica, diceremo.
1: Veramente. Ha fatto parlare un castagno.
0: Esattamente, poi io ho aggiunto ancora registramenti di...
1: Qua è pure nelle cantate ancora più bella.
0: Una di Rocchi, Maria Rocchi, che ha fatto Nebbio, che ha la sua età, e che cantava nel Rasidella, nanta Ivon di Guirigi, o Lamento di un castagno.
1: Ed
0: è veramente un invito a niente andare a stare sempre, se li sono sempre in linea.
1: Quando tu stai sentendo una canzone così non c'è mica il cuore, veramente
0: è vero, ma insomma ricordo bene un po' mica di Burle o Giarlade, ma qua è una canzone, una poesia che era scritta perché chi ha niente tagliava i castagni.
1: Giustamente è stata fatta in suo senso così, che mi chiama o castagno lei ha rizzati e senza si erano messa a tagliare o castagno.
0: Ah, e ne vagi a non so più a dinta.
1: Mi chiama Lucine Fulesi.
0: E lo tanao.
1: Lo facevo da neanche di mano. Dopo Santa Maria si principiava a di casca o Castagneto.
0: Ma Castagneto è dopo il 15 d'agosto?
1: Si principiava, ma all'epoca era fatto tutti gli anni, per esempio si stava tanto a Dirascà, ma oggi non è più, oggi l'affare non è più lo stesso.
0: Non è più lo stesso.
1: Oggi c'è la smaccia.
0: Ah, oggi non è più di Asca, non oggi, smaccia.
1: Mi chiama un nemico obrimano che la rende qualcosa.
0: Ah, no,
1: c'è lo rovaglio, c'è i giovani che li si mettono, che li si più aiutati come l'uggiore.
0: Come l'uggiore, accompagnati di noi.
1: Accompagnati, così, eccoci.
0: Perché a Zocchi in certi paesi... In certi paesi va giù, so che li chiamano gruppement d'intérêt agricolo, qualcosa
1: sì,
0: così.
1: Giustamente, ci vorrebbe che i giovani si unissero, che li potessero trovare o Castagneto, affinché i proprietari potessero darli in affitto i luoghi e che li si potessero stare là.
0: È così.
1: Ma tutto questo domanda un lavoro, domanda un cartolare, domanda sai tempo e volontà di noi.
0: È volontà di noi. E poi dopo ce la fa di noi, so chi le chiamano, mi scappa un nome, mi caso la mente i castagni, ma di noi, in cui i boschi a campo.
1: Dopo tutto si unisce.
0: Esattamente, perché dopo, se no, se uomo non fa un solo affare...
1: No, per esempio, se domattina un giorno si sta là in paese, può fare verina, può fare i burci, può fare
0: i biscotti.
1: Tutto è da aiutarli, per esempio, che li potessero giungere a campacci.
0: È così, cioè, perché delle volte si parla solamente di isoli, isoli giovani, no?
1: ma
0: dell'accompagnamento, delle volte c'è un accompagnamento da gente di un luogo, dai specialisti, dai ingegneri.
1: Solo se va genunda.
0: Non si va genunda, no.
1: Sarebbe un bel affare di vedere i nostri paesi ribia e che i giovani si fossero installati e che a scuola persino apre e da una vita a un paese, perché un paese non è mica campato che 15 anni da oggi.
0: Ah no, non so mica vivere.
1: Cioè veramente che un paese che lo campi tutto l'anno e poi quando lo qualcosa si apre cerca di incoraggiarli e mica pia la bastonata di incoraggiarli.
0: Perché devo la nostra specialità di noi di Valle Valà a Sciù de Bagnade.
1: Al contrario, quello che mi chiama che incrocia la camicia ce l'ha aiutato.
0: Esattamente.
1: Eccoci.
0: Amado, a domone.
1: A domone, signore.
0: A ringrazio abbassai. Buona giornata, Beji. E ribiemo a Gislene in Ayaccio.
2: Mi viene non ta parola di Jean che chiama a Camatanzora. Albogio, e ti sotto di te la rosa e speso di pilone spesso chi raspa pa fai pani sotto, ma è veramente anziano e dopo è arrivato un letto, dopo è venuto il letto,
0: ahi, d'accordo,
2: è venuto più tardi, diciamo.
0: Più tardi, ok.
2: E anziana, sa parola mi pare abbastanza anziana.
0: Perché al contrario, al bilone aveva questo cappuccio che si metteva sopra il gabbo pastore. Voilà, quando lo viuia, ma a Vrese mi pare che dirà solamente un panno, mica. Di giardio mica un lenzuolo, ma poco.
2: No, per fare pantaloni piuttosto, ma per vestiti.
0: Ok, un pezzo di sudo.
2: Di tessuto, ma
0: di lana.
2: Ma veramente di tela rosa anche.
0: Ok, Bon, ben, ouais, voilà. Avec mon, avec mon matériel.
2: Écoute
0: pas. Eh ben, j'ai une arrière grazia.
2: Allez, merci
0: à vous. À Santa, à Tizen Timoubrich. Ciao, merci. À
2: vous, merci. Bonne journée.
0: Je t'étends, tout. Et on est moi au bon talé. Ciao, monsieur Andulou.
1: Oh, bah, salut.
0: Salut d'abord.
1: Salut à tous. Bon. Alors, ma parla di un mese a osto. Allora, per cominciare, una regina di Eti di un mese d'agosto. Yeah. Allora, di agosto i nostri compagnoli, campagnoli, hanno bisogno di acqua per lavorare, so d'era. Mm-hmm. Bon, dopo d'agosto un mare. Polle come un mostro. Allora, oggi ho verificato ad temperatura di un mare, oggi è quasi 29 gradi.
0: Boh, boh, boh, boh, boh.
1: Di piscio, eh?
0: Di una zuppa, lì.
1: Sì,
0: per un dimica, bon, un'altra fare.
1: Dopo, acqua da mostro e a Dina sarà piena di mostro.
0: Ah.
1: Bon. Dopo, acqua da mostro, olio, è mosto, olio è mosto, boh. E poi chi vuole mosto, zappi da mosto, boh. Non so mica se si caschi uno che può zappare, caschi coraggioso, boh. Nella notte di a San Lorenzo e stelle filano ogni senso.
0: Ah.
1: Boh, dopo c'è di a mosto ci sono i Zulleoni e a San Lorenzo. Ma io a tempera di a Santa Maria.
0: Aie. E poi... Bon, tu l'hai detto che San Lorenzo è quello che è stato arrostito,
1: eh?
0: E che ha detto... Mi pare che l'ha detto a quello che l'ha arrostito, ha detto girami burro che questo pezzo arrostito è cotto.
1: Gira burro.
0: E gira burro.
1: Bon, e a Sant'Ostino è come... E come un lupino, ecco.
0: Sì.
1: Bon, dopo di agosto si piove, aspetta, si agosto un piove, per l'auraccio le tre boi e si tai vigore, bendole si tu puoi. Bon, dopo da a San Lorenzo un gran calore, a Sant'Antonio e Naio, grande avveritura, l'uno e l'astra, l'astro poco dura, fosse il lavoro.
0: Ah,
1: oh, dopo una poesia, allora, d'agosto. D'agosto ognuno scola di suore, naso e mucchile so fontane, e in vero sisteria l'oresone per calmare l'aria di un calore. Si cerca l'alti monti di avorista, da un gallo si caccia a varetta e si mette e di notte si frombola a camicia. E si bramma, utono e ad impesta. Cioè, come che va? Ma si goglie, urano, chi si bone e si mangia e diertiole in fantasia. Chi gioia quando la è a Santa Maria e come vista uran Napoleone. Si valla u 15 a notte intera. Allegri si va a valse garte, si mettono i sproni e posi berte, a San Rocco di Renno, a Randeviera. Ecco per oggi, poi domani ce ne sarà tanto per un calore. Ecco,
0: per Capitano. Ecco,
1: ci siamo. Buone.
0: Ringrazio a Bivano.
1: A
0: prossima domani, di ore. A Belgi. E qua osto, complicato, un castagnedo, e biante, a Villetta, di a Villetta che non stiamo a Santa Ua, compagno.

quale amiga di Avilette compagno Avilette che bori duare del un certo santo bedro di danda o di giotto mi pare o di gessette bon c'ho la beriviganda de buru non t'ho così di un gruppo così avere dell'informazione amici torna meno di 10 minuti dati a mano nostra emissione al 04 95 32 22 22. Allez, un'ultima canzone e dopo ribieremo un'ultima chiamata, dunque Galway, Awa, Odi e Domone.

oggi è Dumont. Galway, un ultimo messaggio in irlandese, in gaelico mi pare. Amici, è ora di chiudere il bortello di idea vostra per oggi in tutti i casi, ma ci ritroveremo domani con gran piacere. Allora vi ringrazio a tutti e a tutte per i vostri diame, per la vostra ascolta, la vostra amicizia come sempre. Ringrazio a tutta la squadra tecnica, a Tony, Jean-André e Judy per il suo sostegno. E di nuovo Giancarlo, salutiamo a Giancarlo Marsilio, padrone di l'emissione, che canta a me Piero Resco per Sponde di Castagniccia. Per contro me, dunque, vi ritroverà il più presto possibile, a saber, domani a 2 ore per l'idea vostra, o stiamo insieme per una stonda di musica, di missione e di gioia e di fresco, di noi ne ho bisogno, non talon di 10 FM. A ringraziarvi, tenete i cari e a presto. Ci lasciamo con mica la tragedia, ma con l'alba, che paese sarà.

0: Ecco, a Madonna, Like a Prayer, con l'amica di una vera brighiera, non ce la fa caso.
1: Ici RCFM, tous les jours à vos côtés.
0: Ecco, allora, per parlare appena di attualità, di ciò che si passa, si può dire, martedì 4 d'agosto, domani, dunque, un concerto da sostenere ha rimesso in onda il rinnovo di un convento da Londra con Felipe, Drusanto Guelfucci, e poi l'Arcugi, Messaggeri, Tiar di Luna, Dion Camillo Pasquali e una viara nuova. Dunque, sta stonda musicale da sostenere torna una volta un'andatura patrimoniale associativa in Londra, un luogo di arrende battaglia tra De Paoli e De Madra. Domani di nuovo quelli che hanno scritto la Corse des années 50, Jean-Paul Capour, Jean-Marc Raffaelli, Jean-Richard Graziani e Xavier Grimaldi, proponono una stonda di conferenza dedica dunque di Asobera, in giro Asobera, la Corse des années 50, o Davagna Club di Dalasani, e a stonda principierà a 6 ore. In Pigna di nuovo domani si basta sai a fare in Corsica un concerto di Isoladine a 9 e mezzo all'Auditorium, una programmazione di un luogo di un mese d'agosto. A Borta sabato chi bene l'8 d'agosto, primo challenge Dominique Soletti, il primo lampa di voce a 9 e mezzo, e dopo l'ondeggi a Riucada un concerto l'ondeggi d'agosto a 9 e mezzo di sera di nuovo, sempre in Pigna con Esogreazione. E a titolo personale di Geradio che uso disco non all'opera di Dante è stato un sproposito.
2: Peu importe.
0: A Oasasi, peu importe.
2: Si,
0: se la dice così.

E coi giamagialesi a te, cursiga regina, avari due mai russa mazzuti con una storia importante. E dopo lascia un fuoco, cammino barsi.

E Eros Ramazzotti, una storia importante, tanti slow in Bastia per le discoteche. E ora ritroviamo a Camillo Barsi per un flash info di 4 ore. Salute!

All Night Long, Lionel Richie, et cou, una bella canzone di nous. Awa ori a cou, les soirées mondaines, et dopo andremo a fare un giro a un mercato con Isabelle Donignazzi.

Stalling Bridge, Vita Alba e Vergogna me, chi mi sono sbagliato, Vergogna me perché a Wadi è such a shame. Cosa vuole dire such a shame? A vergogna, toc toc, e dopo ridurremo a Diana di l'Alba con Pueda.

0: a gonzona di Ubian, o di Ganto Bobrugos, bon Marc-André Pedrosimone, ferrebbe no meio di stassi in casa, chi c'è un pericolo di vogo, sti boghioni in montagna. E ritroviamo a Marco Iancarelli, chi c'è da parlare mica di magia, ma di scienza naturale, come nasce in Iuenta, sarà magia.
1: Amici cari, buongiorno. Uento, soprattutto qui in Corsica, chi tu sigui in Bonivasio o in Capicorso, lo conosciamo bene. L'avemo sempre con nosco, a volte dolci come una carezza, a volte forti da far falà in quei casi. Ma non vi siete mai domandati come nasci? Chi tu fossi cricali, maestrali, tramontano o anche scirocco, tutto principia in cui soli. Un osso soli, una scaldamica a terra di li stessa maniera. Certi loca ricevini assai calori ed altri di meno. Fino a qui nonda di speciali, tutto è logica. A quali, quando l'aria è scaldata diventa più leggera e si pesa. Al contrario, l'aria più fresca è più pesiva e si ne va alla verza a terra. Sul movimento crea una sfarenza di pressioni. O vento idu è semplicemente il risultato di un spiazzamento dell'aria fresca che pida piazza la gatta dall'aria calda. I montagni, i mari, i costi, tutti i rilievi cambiano il suo percorso. In fondo, il vento è un gran messaggero di usoli, ci porta a quando friscura, a quando i nuli, e a volte ci mette a prova con la sua forza. Allora, la prossima volta che ho sentito il vento un antaroscio viso, saprete che è solo l'aria che corre da un luogo all'altro per ristabilisce l'equilibrio di un mondo.
0: Ringraziamo Marco Iancarelli per questa spiegazione interessante assai, dicendo di noi che il vento bastia c'è nato. Allez, allora, Renaud, dans mon HLM, putain, ce qu'il est blême, mon HLM. Dopo ridueremo a Rick Astley con Never Gonna Give You Up e Terre d'Oro con i Movrini. E dopo, penso che sarà ora di ridurre Madame Sargentini.

Hier à Renault, dans mon HLM, à Rende, Bigadi Renault. Bon, gorge, à peine scambiado, odie, ma, et oui, t'es gonçon, et ça, veloce. Alors, a fait mon point au agenda, dino, de p'tit, cosa si basse, ch'tit boghioni, donc, ribiemo, qui ou marti. Domani, au 4 d'agosto, un bel concerto, pareti, oupi, pareti, gonterini, pedosanto, guelfucci, feli, e poi, l'arcugi. I messaggeri di Ardiluna, di un Camillo Pasquali, e una Viranoa, un andador, ad Azustane o Rino di Ugumbento d'Alando una bella stonda e dunque l'andadura patrimoniale musicale di Biagè con la Soggio Zambuccio Marti o 4 d'agosto di noi Jean-Paul Capuri, Jean-Marc Raffaelli Jean-Richard Graziani e Xavier Grimaldi pro boneranno una stonda di conferenza dedica in gira a Zobera alla corsa des années 50 sa stonda è prevista o Davagna Club di Talasani e principierà a 6 ore domani di noi impegna concerto di Isoladine un'ora e mezzo all'auditorium in un quadro di aso programmazione di un mese d'agosto e mercoledì 5 d'agosto. Dopo domani, Don Cherotto di Ridorno, a bezza d'unità teatrale, soda o gabidanato di Jean-Pierre Lanfranc, che mi proponerà dunque a storia di un cavaliere Don Cherotto, a bezza sarà messa in scena e proposta in pioggia in un quadro di un ottesimo scontro internazionale di teatro, dunque avete le vostre informazioni, andate pure in rete, non te esiti di varie compagnie e associ dare droit a tutte queste informazioni. Allora, wow, Never Gonna Give You Up, non ti abbandonerà di mica questa sia canzone, e dopo Terre d'Oro, Fields of Gold con i Movrini.

i Moverini, Kumisil e Sting, per quelli che hanno a riferenza, Terre d'Or e Fields of Gold, da qui a poco pieremo a Véronique Sanson en talonde, amoureuse, dopo Bruno Mars, On My Soul, e dopo sarà l'ora di ritrovarci con Madame Sargentini. Allez, Madame Sansonetti, Véronique.

0: Bruno Marzullino e ora le due ma mattina sargentini.
1: Salute Paolo.
0: Salute.
1: Babà.
0: A Ovrescu.
1: Sì, ma Ovrescu qui.
0: Mi sono capiato un antaglima e si lagnava a goccia, ma sappiamo che lui.
1: A vuoi dire, Paolo?
0: Lui mi mette una glima a 15 e lui a quanto? 28, 30?
1: No, ma mica così.
0: Mica così, bon, ok, okay. Mi ne basso. Ringrazio a tutti, a squadra tecnica,
1: a Aschi.
0: Ci dovremo domani.
1: A domani. Sì.
0: A Beggi. Piccolo Johnny, quantunque, di così, mi sbaglio mica.
1: Gielo.
0: J'oublierai ton nom. Non, que je l'oublierai pas.

0: avec Cesaria, bien sûr, Cesaria Evora. Et il est temps de retrouver Marco Biancarelli. Comment nasce nous eventi oggi gente sarà magia.
1: Amici cari, buongiorno. Uento, soprattutto qui in Corsica, che tu sigui in Bonifazio o in Capicorzo, lo conosciamo bene. L'avemo sempre con nosco, a volte dolci come una carezza, a volte forti da far falà in quei casi. Ma non vi siete mai domandati come nasci? Chi tu fossi gricali, maestrali, tramontano o anche scirocco, tutto principia in cui usoli. Un osso usoli, una scaldamica a terra di li stessa maniera. Certi loca ricevini assai calori ed altri di meno. Fino a qui nonda di speciali, tutto è logica. A quali, quando l'aria è scaldata diventa più leggera e si pesa. Al contrario, l'aria più fresca è più pesiva e si ne va alla verza a terra. Sul movimento crea una sfarenza di pressioni. Quanto idu è semplicemente il risultato di un spiazzamento dell'aria fresca che pida piazza la gatta dall'aria calda. I montagni, i mari, i costi, tutti i rilievi cambiano il suo percorso. In fondo, il vento è un gran messaggero di usoli, ci porta a quando friscura, a quando inuli, e a volte ci mette a prova con la sua forza. Allora, la prossima volta che ho sentito il vento un antaroscio viso, sapparete che è solo l'aria che corre da un luogo all'altro, per ristabilisce l'equilibrio di un mondo.
0: A ringraziarvi, Gio Biancarelli, ali appena in musica, con Giancamillo Pasquali. Isolano, subito dans ta frequenza amore, restate bien con noi, on va jouer dans quelques instants.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento sulla vecchia terrazza.

così è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.